0: bella.
1: Pure sveglio americano.
2: Mangiati pasta americano. E ballati questa. L'americano. Una canzone americano. Fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.